0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2:56 minuti.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radiodiffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radiodiffusione Follonica. Vi aspetto!

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 3:44 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei con

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 35 minuti.
3: Lascia fuori l'umore della giornata.
4: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
3: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
4: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

vero non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi al

un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: con te. Benvenuto un weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 7 e 9 minuti.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House, ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

quando ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Lo vedi il mondo come piccolo? Ci si può perdere in un vicolo?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà d'esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi di Gianantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin e Aldaguer. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A15 tra Aulla e Berceto e sulla Fipilli tra Firenze e Ginestra Fiorentina. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, prestare attenzione agli animali sulla strada al chilometro 86 tra Viareggio e Massarosa in direzione Lucca. Infine, per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: lo sai come si chiama Alfa? Andrea Alessandro De Filippi da Genova, pensate, pensate.
1: Andrea Alessandro De Filippi.
0: È per quello Alfa, eh?
1: Non da pensavi, Genova eh? Perché arriva da Genova oppure
0: no,
1: perché?
0: No, no, perché arriva da Genova, no, non è come il pittore.
1: Insieme a Giovanotti, buon vento.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: E siamo arrivati così alla prima edizione della canzone dei ricordi, quelli più belli, quelli che vi fanno battere il cuore. È stato Maurizio il più veloce.

0: io sono estasiato quando sento questa voce, perché secondo me lui è una delle più belle voci, almeno per quanto mi riguarda. Poi questo ovviamente è solamente un gusto personale, però c'è questa armonia, questo graffio che ti arriva all'anima quando lo ascolti. Stiamo parlando di il pezzo Walking on the Chinese Wall di Philip Bailey.
1: Allora, un consiglio,
0: certo,
1: vivo, ma proprio non lo cantate al karaoke, Philip Bailey, perché... ragazzi, cioè, ve lo dico, è veramente dura, il falsetto di Philip Bailey, che ve lo ricorderete sicuramente di più in Fantasy del Liberty Wind and Fire,
0: ah, certo,
1: dove lui fa un'esplosione di bellezza, perché questo,
0: e poi,
1: questo è...
0: quando arriva su quel pezzo lì, che arriva sul finale, cioè è una cosa da brivido.
1: Vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Grazie a Maurizio che ci ha chiamato da Gavorrano al 3280 86 90 40. Dedicava questo pezzo interamente a Giusy per quanto riguardava la prima edizione della nostra canzone dei ricordi più belli.
1: Lo sai, Philip Bailey è nato l'8 maggio, chissà che segno è l'8 maggio.
0: Guarda, chiedimi tutto, però non chiedermi
1: lo chiediamo a Maya. Lo chiediamo a Maya, chissà perché. Facciamo l'oroscopo e vediamo.
0: Vai.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: almeno questa è karaoke.
1: No, assolutamente. Soprattutto la parte di Anastasia.
0: Non ascoltate, ma neanche quella di Tozzi, fidati che non è facile. Ragazzo, ancora. Insomma, anche lui comincia a avere i suoi annetti, però. Insomma,
1: pensa che questa canzone è uscita nel 1977. E tuttora, insomma, diciamo che è ritornata in alto nella classifica quando qualche anno fa c'è stata questa reunion, per la precisione nel 2017, con Anastasia, che si è accorta anche lei che in Italia abbiamo degli artisti incredibili e longevi da anni, anni, anni, come appunto Umberto Tozzi, e hanno deciso di ricreare una nuova versione di questa Ti Amo.
0: E che poi, insomma, come dire, aveva ricreato lui nel gergo internazionale anche un grandissimo successo con Gloria, con la Laura Branigan, quindi sì. Lui è un po', come dire, avvezzo a questo tipo di successi. Adesso arrivano le notizie su RDF.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani. Colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. Locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Come ti capisco, come ti capisco, cara Annalisa, anch'io avrei bisogno di una persona normale, ma invece mi ritrovo Mario Mainetto, quindi che volete fare? 11 e 4 minuti nel sabato mattina di Radio Diffusione Follonica RDF. Questo con Annalisa e Madame.
1: Questa è tutta mattina, stavo per dire. Mi sono incantato. Ricordo, saremo insieme fino alle 12.30, dalle 12 alle 15 la musica non stop con successi ed evergreen. Dalle 15 alle 16 arriva Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo, quindi ospiti, rubriche, DJ set per un Benvenuto Weekend. Dalle 17 alle 19 pomeriggio weekend o pomeriggio talk, che dir si voglia, con notizie, la partecipazione talk dei nostri ascoltatori con speakers in diretta, quest'oggi con Gino. Dalle 19.30 alle 21 sul Full House, aperitivo in musica. Dalle 23 alle 24 Sonoria in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House e Afro Played in the Best European Clubs.
0: Meco. Stica.
1: Dalle ore 22 alle 23 African Dreams con DJ Zaira e DJ Set, ricco di tributi Tribal House.
0: Quindi un sacco di belle cose nel pomeriggio e anche nella sera e anche nella notte di RDF, cioè quella che noi non viviamo perché ci abbiamo una certa età, insomma.
1: No, anche perché poi noi questa sera siamo a fare il nostro DJ set direttamente, alla tavolata della Croce Rossa di Follonica, ovviamente alla fonderia numero uno dell'ex Ilva. Quindi se non avete ancora prenotato, non so in realtà se ci sono ancora posti, perché so che...
0: Ma di solito funziona così, è tutto pieno ma c'è ancora qualche posto.
1: Qualche posto si va, qua e là si trova, anche solamente per vedere...
0: Poi voi, voi messaggiate a Mario, che insomma qua alla fine sono affari suoi, ve lo trova un posto, non vi preoccupate.
1: Facciamo un salto nel passato, andiamo a ritrovare però una versione rieditata da parte di Molella, Ma il cielo è sempre più blu, grande successo,

0: Allora, come viene bene questa canzone dopo che hai bevuto il terzo gin tonic?
1: Tu vorresti dire che Rino Gaetano...
0: No. Non intendevo
1: dire. Aveva bevuto un gin tonic dopo... Ma non ha bevuti quattro, non uno. E faceva proprio bene alla fine, grande.
0: Grandissimo Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu, Molella Edit Remix.
1: E questa invece è un'altra bellissima canzone, come dire, per tutti gli innamorati la dedichiamo. Olivia Rodrigo.

questa è la canzone che avremmo potuto benissimo cantare noi, forse ce l'hanno dedicata. Olivia Rodrigo, riascoltata con The Stupid Song, quando sono le 11:12.

0: Un angolo particolarmente trash questa mattina con i Brutos. Tocca a me. Senti, questo l'hanno fatto per te.
1: Belli, no, vabbè, come noi. Non voglio commentare che è meglio, vai, altrimenti questa è l'ultima trasmissione che faccio. 11 e 16 minuti, torniamo alla musica, per piacere, qualcosa di normale.
0: Ah, ma poi che musica. Io lo amo quest'uomo, artisticamente parlando. Stiamo appunto ascoltando Bruno Mars. Che bella, questa è una delle canzoni più belle secondo me del suo set discografico, On My Soul.

0: Bellissima la canzone di Bruno Mars, la dedichiamo a Trump, il presidente americano che se l'è un po' presa per non aver preso il Nobel per la pace, che invece è andato a Navi Pillay, la giudice sudafricana che denunciò il genocidio di Gaza. E quindi, come dire, lei ha detto poi in un'intervista, se volete lo condivido insieme a lui, insomma, una cosa veramente simpatica, dai, ci mancava solo questa e poi siamo arrivati. 11:20 minuti su RDF.
1: Adesso abbiamo una bella canzone di Ligabue, forse una delle più belle in assoluto, qualcosa.

0: niente paura. Niente paura.
1: L'hai sgamata.
0: Come si fa, Ligabue? T'ho pizzicato. Che fai? Alzi un tono e cambi la canzone. Bravo. Però comunque ci piace lo stesso.
1: Certo,
0: dai.
1: Certo.
0: Ma lui se lo può permettere.
1: Può
0: ma sì, dai, figurati.
1: Qualsiasi cosa.
0: Può fare quello che vuole.
1: Tra non molto al 328-086-9040 arriva la seconda edizione della canzone dei ricordi. Quindi velocissimi con il nostro numero telefonico per richiedere la canzone che vi fa battere forte forte il cuore.
0: Ah, Terence Trent D'Arby?
1: TTD.
0: No.
1: Però qua ha cambiato un attimo il
0: nome.
1: In Sananda Maitreya lo riascoltiamo con Oh Divina.

0: mi parte lungo la sinistra. Bravissimo, mamma mia che voce stupenda.
1: Manco ci provo perché mi partono i punti che mi hanno tolto ieri.
0: Questa, allora, per la serie non le fate al karaoke, evitate Terence Trent D'Arby o Sananda Maitreya, come si fa a chiamare adesso, perché è veramente impossibile. C'ha una voce blues, soul, profonda, irripetibile. Questa era O Divina su RDF.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: te paura.
1: Lo ami o lo odi.
0: Detto anche tre livelli, ultimo, cioè lui parte lento, poi alza un po' il tono e poi alla fine lui esplode con il suo amore. Cioè è il suo marchio di fabbrica, quindi
1: è intitolata tutto la canzone di Ultimo.
2: La canzone dei La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ha fatto 250.000 presenze a Roma, quindi ha ragione lui, eh.
1: Anita da Follonica ci ha telefonato per chiedere una canzone da dedicare interamente al marito Aldo per il loro anniversario di nozze. Che bello, tantissimi auguri.

0: bellissima questa canzone di Four Tops, però finisce così all'improvviso, uno non se ne accorge e rimane così. Ma giù, sì, vai alla falla grande proprio.
1: Questa canzone poi è stata remixata diverse volte ed era, l'abbiamo riascoltata nell'ambito della canzone.
0: Aspetta, ma facciamo così, la rimetto perché l'ho fatta partire troppo presto.
1: Dicevo, è stata scelta nell'ambito della canzone dei ricordi da parte di Anita Di Follonica per il marito Aldo per il loro anniversario di nozze. Tantissimi auguri. Alex Warren?
0: Sì, è proprio lui, il nuovo Ordinary.
1: Bellissimo. The holy water's watered down, and this town's lost.

0: Allora, la devo dire sta cosa. Mi ha fatto un po' ridere. Allora, è successa nella città di Lauricocha, nel Perù centrale.
1: Chi è che non è mai stata a Lauricocha?
0: Ma che praticamente c'è stata, ci sono state le elezioni comunali, no? Ed è passato un candidato del centro-sinistra, il che dice, ma chi se ne frega?
1: Vabbè.
0: Beh, c'è un piccolo problema, che si chiamava, e questo è vero perché c'è il documento, Hitler Mussolini. Cioè, questo l'hanno chiamato così. Cioè, come si fa a mettere nome a un figlio? Vabbè, però nel senso, per carità, poi non, ma, rispettando tutti, però insomma mi sembra un po' esagerato. Ed è stato eletto, quindi praticamente era questa la notizia un po' particolare.
1: Sono le 11.40, vi ricordo, questa sera lo staff di RDF, quindi io, Claudio, poi ci sarà Simona, Gino, Stefano Donini. Saremo a fare animazione alla serata della tavolata della
0: Croce
1: Rossa.
0: E ci sarà ospite anche il candidato, quello, no?
1: Spero di no, vabbè, comunque. Quindi non mancate, anche per dare il vostro contributo alla Croce Rossa, che secondo me è uno degli enti più importanti, senza togliere nulla agli altri enti.

0: No, in Indonesia c'è stato anche un incidente per Russell, però sembra che sia tutto bene, insomma, sul tracciato di Marina Bay. Poi c'è la Serie A con delle belle partite, perché oggi proprio nel pomeriggio giocano il Genoa Fiorentina, poi stasera Inter Parma, gioca il Napoli, insomma ci sono delle belle cose in questo bellissimo weekend.
1: Una bella giornata nutrita di sport.
0: Pregna, diciamo così. Adesso... E arriva anche Giorgia!

0: mi piace un sacco questa canzone di Giorgia, il nuovo intitolato Parafulmine.
1: Qua su RDF nel sabato mattina con Claudio Caselli e Mario Mainetto ci avviamo a forse una delle rubriche più belle e più ricercate che Mario aspettava.
0: Guarda, ho i brividi solamente al pensiero. Volevo darvi un po' un vademecum di quello che succederà in questo sabato 10 ottobre 2026. A partire da adesso, fino con tutta mattina, fino alle 12.30 insieme a Mario e Claudio, poi dalle 12 alle 15 la musica non stop con successi evergreen, dalle 15 alle 16 c'è Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo, quindi ospiti, rubriche, DJ set per un Benvenuto Weekend. Dalle 17 alle 19 pomeriggio talk con musica, notizie, la partecipazione di voi ascoltatori e gli speakers in diretta. Quest'oggi sarete con Gino. Dalle 19.30 alle 21 c'è Soulful House, aperitivo e musica. Dalle 23 alle 24 Sonoria in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House e Afro Played in The Best European Clubs. Dalle 22 alle 23 African Dreams con DJ Zaira, DJ set ricco di tributi, Tribal House. Quindi ci sarà una bella serata, soprattutto una bella nottata piena di grande musica, che è poi l'unica cosa che sappiamo fare, quella di mandarvi la musica che secondo noi è la migliore, almeno ci crediamo.

0: bellissima questa voce, eh? Complimenti.
1: Lei dice come aver pianto tutte le lacrime, cioè arrivi ad un certo punto che magari vuoi piangere però non hai più le lacrime perché si sono consumate tutte.
0: E allora fai come al cinema, ti metti il collirio quello finto.
1: La glicerina.
0: Oh, bellissimo, stavo guardando poi gli eventi del comune di Follonica, ce ne sono un bel po' di ottobre, quindi ci sono tante belle cose da fare. L'11 di ottobre sarà la giornata nazionale delle famiglie al museo, il Detective nella Ghisa, un laboratorio didattico per bambini e famiglie sempre nei dintorni della fonderia della Leopolda. Poi il 23 di ottobre la macchina delle storie, un altro laboratorio didattico per bambini, e poi il 25 di ottobre, questo credo che si svolgerà in giro per il centro, ma insomma ora mi devo un po' informare perché sì, non ho ancora capito, lo svuota cantine di ottobre del 2026, una cosa carina.
1: Solitamente lo svuota cantine viene fatto al Parco Centrale, credo.
0: Quindi
1: che
0: potrebbe essere. Non ho ancora capito dove, però insomma manca ancora un po' di tempo, dai.

0: tutta la vita.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dio, che bello questo pezzo.
1: Crea della proprio serie Non ci provate al karaoke. Annie Lennox è un'altra assolutamente da evitare.
0: E vai, crea un'atmosfera particolarissima, che tu l'ascolti di giorno, di notte, di pomeriggio, insomma è sempre bellissima. Poi la voce di lei secondo me è incredibile. Annie Lennox ci ha portato così all'appuntamento con la redazione giornalistica.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5-6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11-A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: ottantissima, eh.
1: A me piace.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Anzi, poi sa cantare, ragazzo. Peccato che ha fatto questa e poi è scomparso.
0: No, perché... ne ha fatte altre sempre nello stesso periodo.
1: Ma insomma, però non credo tu abbia raggiunto questa no, popolarità. No, inutile, no. Vai a cercare un altro successo.
0: Sit and wait. Poi, insomma, ne ha fatte diverse. Beh, ci sono stati personaggi tipo Sidney Youngblood, Raul Oreghiana, non so,
1: bravo,
0: se lo ricordi.
1: No?
0: Che
1: sì,
0: hanno fatto dei successi incredibili, hanno goduto poi nel corso degli anni sempre con questi successi, perché bene o male poi sono stati ripresi i refrain che sono stati mandati su altri pezzi, però poi dopo sono spariti.
1: Secondo me hanno goduto comunque anche abbastanza bene.
0: Come no?
1: Alle feste si sono state organizzate per questi successi.

0: This is Planet Funk, the ultimate song from the earth.
1: Questo era Feel Everything, è l'ultimo successo del 2026 di questa formazione. Anche loro hanno avuto un periodo di stop e poi sono ritornati alla ribalta proprio con questo pezzo.
0: Ci piace tantissimo. Mezzogiorno e 30 minuti, anzi 30, mezzogiorno e 10 minuti, io sono avanti come al solito su RDF nel sabato mattina insieme a Claudio Caselli e Mario Magneto. Parliamo di una bellissima iniziativa oggi pomeriggio, se non avete nulla da fare, alle 17:30 al Teatro Fonderia Leopolda c'è una bellissima conferenza emozionale dedicata alla grande scrittrice Oriana Fallaci e a cura di Giacomo Moscato, e che praticamente parla e si basa su questo stupendo libro del 1975, Lettera a un bambino mai nato, che se non l'avete fatto dovete assolutamente leggerlo, che parla di amore, parla di gravidanza, di ovviamente di aborto e di tantissime altre cose. Oggi pomeriggio, se non avete nulla da fare, alle 17:30 al Teatro Fonderia Leopolda, ingresso ovviamente gratuito, quindi passateci a trovare.
1: Io non avevo capito che avevi messo questa cosa qua.
0: Infatti, ma che ragazzo bravo che sei. Adesso Alfa e Gigi D'Alessio.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Gigi D'Alessio insieme ad Alfa, riascoltati nel nostro mattino musicale in tutta mattina.
2: Sì, abbiamo riascoltati, ma forse era meglio di nel senso, era meglio di non farlo così in breve tempo, potevamo allungare questo ascolto all'infinito, perché io non ce la faccio, più forte di me. Ma perché trovano sti quattro accordi e continuano su tutta la vita? Ma facciamo qualcosa di diverso.
1: Guarda, te lo spiego io.
2: Io gli voglio bene, sia Alfa che a Gigi D'Alessio, ma stamattina sono un po' polemico, Mario.
1: Molto
2: forse
1: polemico.
2: Sarà il mal di schiena,
1: sarà la vecchiaia,
2: sarà lo scirocco,
1: secondo me è anche il tempo che influisce,
2: forse sì, stamattina molto, sono un po', c'ho le mie cose, scusate.
1: Ti faccio ascoltare un pezzo anni 60 riadattato ai nostri giorni.

0: bella, questa bella. È di Jackie Wilson, sì, anni sì, 60 sì, qua su RDF. Invece in questo caso
1: Questo caso era degli Overtones, che poi sembra è una canzone allegra, però è una canzone che ha un testo molto triste. Soltanto il titolo dice "Riposa in pace piccola", quindi già qui ti dà tutta la descrizione.
0: Buon sabato mattina a tutti. Allora. Adesso c'è la rubrica che tutti quanti ci invidiano.
1: Vado a fare un giro, torno
0: a te. Abbiamo parlato anche con Stefano Gallarini, ti ricordi? Qua alla mostra, come si chiamava là? Insomma, e lui ci ha detto: ragazzi, c'è quella rubrica che ve la invidio. A Radio Monte Carlo non ce l'abbiamo, bella così, che sarebbe la rubrica della ricetta. Mario se ne sta andando in un'altra stanza.
1: È stato un piacere.
0: Allora, oggi parliamo di cavolo. Pasta con il cavolo verde e con la salsiccia. Te la faccio semplice, così la puoi ripetere. La puoi ripetere anche te, fai te, cerca, fai come vuoi. Allora, utilizziamo ovviamente la pasta, il cavolo, la verza e la salsiccia, ma questo vabbè. Dobbiamo tranquillamente un pochettino ripulire e sistemare la verza, sbollentarla, poi cuocere la pasta, rosolare la salsiccia, poi saltare un po' il condimento.
1: Scusa.
0: Dovete vedere come mi guarda, bravo, con le mani così, con il polso. Poi mantecare con la pasta che viene scolata al dente, viene mantecata dentro la salsiccia che è stata rosolata con il cavolo verza.
1: Posso? E io aggiungerei anche un mestolo di acqua calda.
0: Di cottura, bravo, per fare un po' di cremina. E così viene fuori una bellissima cosa. L'ho fatta veloce per evitare di rompervi le scatole, però secondo me è molto carina.
1: Boh. Tanto.
0: A me piace tanto sta ricetta.
1: Tanto. No, ma dai, poi la proviamo una sera. Ti invito a cena a casa mia, ti metti a fare questa pasta, poi dovrò chiamare l'impresa delle pulizie per ripulire sicuramente. Ma adesso, Giovanotti.
2: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto.

0: non è che a me piaccia tanto tanto tanto sto tempo, sta situazione meteorologica, però d'altra parte siamo in autunno, bisogna avere un po' di pazienza. Però stavo guardando le previsioni qua su Follonica e non sono male, dai, oggi un po' coperto, un po' così così, però ho visto che comunque domani, domenica, lunedì, martedì, almeno fino al fine settimana prossimo dovrebbe essere, diciamo, accettabile, ecco.
1: Poi arriva il sabato, ci siamo noi qua e arriva il diluvio universale. Esorcizziamo quindi l'autunno che sta per arrivare, in modo così per dire. Something just like this.

0: questa è magia allo stato puro. Something Just Like This insieme ai Coldplay nella nostra bellissima tutta mattina.
1: Beh, come Ricky Martin Chris Martin, che poi è apparente, credo, di Ricky Martin.
0: Sì, sicuramente.
1: Alla fine ci sta veramente a fare. Oltre a un bel ragazzo, canta bene, insomma. Insomma, poi era sposato con Gwyneth Paltrow, non è che aveva preso male, come dire. Mezzogiorno e 26, siamo vicini ai saluti, ce la facciamo ad ascoltare
0: Ariete
1: insieme
0: a
1: Angelina
0: Manco.

0: Ah, oh, ah, oh, salutiamo come Arianna del Ghiaccio in altre Ariete. Ah, oh, D'Anzio.
1: Dobbiamo salutare, caro Claudio.
0: Vabbè, dai, è stato bellissimo conoscervi, è stato bellissimo sentirvi, è stato bellissimo stare qui con voi, anche se stamattina c'era un po' di nervoso per il tempo, però scusatemi, ogni tanto mi devo sfogare. D'altra parte non mi ascolta nessuno, mi sfogo con voi, siete voi i miei amici, e quindi sopportatemi ogni tanto, vi prego.
1: Noi vi diamo appuntamento questa sera dalle 19.30 alla tavolata della Croce Rossa Italiana, che si svolgerà alla fonderia numero 1 dell'ex Ilva, insieme a tutti i collaboratori di RDF, tra cui anche questo bel
0: nocciolo. E poi alle 17.30 invece, prima della cena, c'è questa bellissima conferenza emozionale di Giacomo Moscato, che parlerà di Oriana Fallaci, sempre alla fonderia Leopoldo. Ora non so se magari in un'altra sala, eccetera, però saremo lì anche noi, sempre da quelle parti, quindi passateci tranquillamente a trovare.
1: Bene, è tutto, grazie per averci seguito. Ricordo questo pomeriggio a partire dalle ore 15 fino alle 16, Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo, ospiti, rubriche, DJ set, appunto per un Benvenuto Weekend. Dalle 17 alle 19 invece pomeriggio talk con Gino.
0: È quindi tutto. Grazie a tutti, buon sabato mattina da parte di Claudio Caselli,
1: da parte di Mario Mainetto.
0: Ci troviamo la prossima settimana.
1: Ciao.
2: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle, piogge temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A11 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Pizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 26 novembre del 2010, la 13enne Yara Gambirasio scompare dopo essersi recata al centro sportivo di Brembate di Sopra, il paese in provincia di Bergamo dove abitava. Di lei si perdono le tracce attorno alle 18.40, quando, secondo numerose testimonianze, lascia il centro sportivo per tornare a casa. Verrà ritrovata assassinata il 26 febbraio del 2011. Per l'omicidio di Yara è stato condannato in via definitiva all'ergastolo il 12 ottobre del 2018 l'operaio edile di Mapello Massimo Bossetti, 48 anni all'epoca della sentenza della Cassazione. Il suo movente sarebbe stato un'aggressione sessuale. Ne parliamo con l'avvocato Mimmo Fiorani, con il quale nella puntata odierna della Giustizia spiegata a mia nonna andremo a ripercorrere tutta la vicenda analizzando le indagini e le sentenze di primo grado, appello e Cassazione. Avvocato, iniziamo dal giorno della scomparsa. Yara esce di casa alle 5.20 per andare al centro sportivo, dove arriva circa 10 minuti dopo.
2: Sì, esatto. Allora, Yara era una ragazza, insomma, che faceva ginnastica artistica, era molto appassionata, praticamente anche quando non aveva gli allenamenti andava lo stesso in palestra con un espediente o con un altro. Quel giorno infatti non aveva gli allenamenti, ma era andata comunque in palestra perché si era rotto lo stereo e lei aveva promesso che avrebbe portato il suo per fare l'allenamento. E lei arriva in palestra perché comunque distava, se non mi ricordo male, circa 800 metri da casa sua dalla palestra. Arriva in palestra in pochi minuti, da questo stereo assiste all'allenamento fino alle 18.40, quando sostanzialmente diverse persone la vedono uscire, ma soprattutto c'è un genitore di una ragazza che stava facendo allenamento e che poi in seguito riferirà di averla vista uscire dalla porta. Da questo momento
1: Yara scompare,
2: cioè nessuno l'ha più vista sostanzialmente. E la madre, siccome Yara era una persona, ma questo è abbastanza normale, insomma, no? Quando una persona è iperpuntuale, no?
1: Nel momento anche un minuto di ritardo crea scompiglio.
2: Esatto, cioè esattamente. La madre, lei è andata via alle 18.40, alle 18.50 doveva essere a casa, anche perché l'aveva promesso e sarebbe tornata a casa presto. La madre, già dai primi momenti di ritardo, comincia a preoccuparsi, poi verso le 19.10 prova a chiamare il cellulare di Yara, ma il cellulare di Yara non risponde. Sostanzialmente era già spento, non aveva già più linea.
1: L'ultimo messaggio, l'ultima traccia di telefonino in funzione è alle 18.44.
2: Esatto, perché sostanzialmente lei, quando verrà denunciata la scomparsa, perché poi il padre alle 8.30, dopo una prima ricerca, diciamo, con la famiglia, è normale, vanno a cercarla, a domandare, eccetera, eccetera. Già lì vengono a sapere che era andata via verso le 18.40, perché poi l'avevano cercata, avevano sentito gli amici. E il padre va a denunciare la scomparsa alle 20.30. E già dai primi atti di indagine, tra l'altro verrà nominato incaricato di questa indagine un famoso pubblico ministero, una donna, si chiama Letizia Ruggero, che diventerà poi famosa in seguito. E sostanzialmente i primi dati che si acquisiscono sono le ultime attività che ha fatto il cellulare di Yara, e si scopre sostanzialmente che il cellulare di Yara, alle 18.44 Yara risponde a un messaggio di un'amica, ok, che gli faceva domande su una gara che avrebbero avuto la domenica. Alle 18.49 riceve un altro messaggio senza rispondere. Dalle 18.55 il cellulare di Yara smette di funzionare. Esatto, che questo, insomma, come vedi, per chi fa delle indagini può essere significativo.
1: È uno snodo importante per ricostruire quello che è successo in questi minuti.
2: Certo, perché comunque te capisci che Yara, almeno quando risponde al cellulare alle 18.44, non era ancora, in quel momento si pensava alla scomparsa, non era ancora scomparsa, era ancora attiva. Magari il messaggio successivo e non ha ricevuto risposta mette un po' di paura, 18.55 viene spento.
1: E lì sicuramente è un dato oggettivo, insomma.
2: È un dato oggettivo, quantomeno, allora, diciamo che allarma. Perché? In questa fase i carabinieri, quando vengono investiti, diciamo così, del compito di svolgere le indagini concretamente, perché il pubblico ministero, come posso dire, le coordina, ma poi effettivamente spesso le fanno i carabinieri o comunque polizia giudiziaria, viene detto. E sostanzialmente non è detto che magari non ci sia stato un allontanamento volontario, ok? Prima certo. Di parlare di sequestro.
1: Certo. Però non era il tipo Yara da...
2: Non era il tipo, Yara era una persona molto, molto semplice, molto puntuale, molto affidabile, ok? Apparentemente per quelle prime informazioni che si erano reperite non c'era un motivo di crisi con i genitori, crisi con qualcun altro, non c'era nessun motivo. Tant'è che quando gli setacciano i computer, il telefono, diciamo i contatti telefonici, tutto quello che c'era in casa, il diario, eccetera, scoprono una ragazza tranquillissima.
1: Classica ragazza quattordicenne con.
2: Ma esatto, cioè nel senso che aveva tanti amici, che aveva belle relazioni, che aveva un buon rapporto con i genitori. Quindi l'allontanamento volontario
1: non regge
2: molto,
1: fin da subito.
2: Molto strano. Di conseguenza si comincia le ricerche. Cos'è che viene pensato all'inizio, che però naufragherà almeno nella mente degli inquirenti dopo pochi giorni, secondo me è come pochissimo tempo. All'inizio si cerca quindi la scomparsa di questa ragazza, un possibile sequestro di persona. Però la famiglia di Yara non era una famiglia particolarmente agiata, una
1: a
2: famiglia...
1: rischio di sequestro, diciamo, per estorsione. Beh, o per chiedere una somma indietro.
2: Beh sì, insomma, la storia dei sequestri in genere hanno anche delle richieste di riscatto notevoli,
1: con tanti zeri dietro,
2: con ecco. Tanti zeri. Se vai a prendere una maestra, un impiegato, potrai ricavare qualche migliaio d'euro, cioè questo, no? Verosimilmente. Quindi dopo un po' di tempo, non solo che si analizza la famiglia e si scopre una famiglia tranquilla senza particolari problemi, ma non arriva la richiesta di riscatto. Non arrivando la richiesta di riscatto, la paura cresce, anche perché partono le ricerche.
1: I famosi cani molecolari sono stati usati.
2: I cani molecolari sono arrivati, sì, poi tra l'altro
1: non sono molecolari.
2: Partiamo dal fondo. I cani molecolari non esistono, nel senso che tutti, o meglio, tutti i cani sono molecolari, però le chiamano cani molecolari, penso ormai per far capire. In realtà sono dei cani addestrati. Ora, dispiace dirlo, ma è così, vengono addestrati per riconoscere i vari odori della morte. Cioè si aveva già il sospetto che potesse essere morta, perché già le indagini erano andate a macchia di leopardo,
1: escludendo tutto il resto, quindi l'estorsione, l'allontanamento volontario.
2: Beh, in quel momento non c'erano strumenti per pensare a un sequestro di persona a fini di estorsione, non c'era richiesta di riscatto né niente, quindi poteva essere un'ipotesi, però dopo un pochino, se non hai elementi concreti su cui indagare, in quel momento l'ipotesi di reato era il sequestro, ok? E facevano le ricerche, hanno setacciato veramente campi, fiumi, di tutti i tipi. I cani molecolari arriveranno quando queste prime ricerche non danno nessuna soluzione.
1: Esito, è l'ultimo step, diciamo.
2: Esatto. Cioè, le telecamere, che pure ci sono intorno alla palestra, non funzionavano. Le telecamere di qualche esercizio commerciale intorno alla palestra non riprendevano. Quindi di fatto te ti trovi in una situazione in cui una ragazza è scomparsa. Nessuno ha visto niente, nessuno l'ha più vista.
1: Non ci sono video, non ci sono testimonianze.
2: Non ci sono video, non ci
1: nulla.
2: Sono testimonianze. Le ricerche non danno esito, a quel punto chiamano i cosiddetti cani molecolari. Per vedere se, ok, ci può essere la possibilità di cominciare a mettere in conto che Yara non sia più viva. E ripeto, questi cani sono addestrati, in Italia è difficilissimo perché esiste un reato che si chiama vilipendio di cadavere, sono addestrati proprio per riconoscere i vari tipi di odore, compreso i vari stadi della decomposizione del corpo. Quando entrano quelli si comincia a pensare o prendere in considerazione che magari non ci sia più. I genitori di Yara faranno, in questa fase in cui si pensa ancora al sequestro, un appello. Due persone molto umili, molto riservate, anche imbarazzate, faranno un appello veramente molto, molto importante.
1: Lo ascoltiamo, ne ascoltiamo un pezzo di tratto dai vari servizi e telegiornali dell'epoca.
3: Siamo una famiglia semplice. Siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte, noi non chiediamo di sapere, noi non ci assilliamo per capire, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno, noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa, nelle braccia dei suoi cari. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Chiediamo loro di rispolverare nella loro coscienza un sentimento d'amore e dopo averla guardata negli occhi, gli aprano quella porta, quel cancello che la separa dalla sua libertà. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia, aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità.
1: Un appello toccante, anche adesso. Beh, a distanza di anni,
2: scuote l'anima,
1: emozioni.
2: Vedi,
1: si sono
2: persone
1: intatte.
2: Molto umili, molto semplici, cioè una famiglia per bene, come ce ne sono tante, capito? Cioè non riesci proprio a capire come fosse possibile che un sequestro di persona
1: andasse a toccare questa famiglia, questa ragazza,
2: capito? Non aveva proprio senso. Quindi se una ragazza sparisce così nel nulla, non si hanno testimoni eccetera, per forza a un certo punto devi porti il problema e possa essere andata veramente in maniera tragica. Tant'è che poi i cani cosiddetti muleolari, anche se non lo sono, però chiamiamoli così per semplicità, una traccia la trovano, perché a un certo punto prendono una traccia e vanno in direzione di un cantiere, va bene? Un cantiere di un paese lì intorno, a Brembate di Sopra, luogo dove è nata e cresciuta Yara, che si chiama Mapello, ok? C'era un cantiere di un centro commerciale in costruzione. Allora, questo ci servirà anche per quello che diremo dopo. Dobbiamo pensare che la cosiddetta isola bergamasca, cioè tutta la zona intorno a Bergamo, era piena di questi paesi da poche migliaia di persone, se
1: tutti
2: non
1: attaccati, tutti
2: sì,
1: vicini,
2: eccetera. L'edilizia era in fermento in quel periodo, quindi c'erano un sacco di cantieri edili, ok? Quindi sostanzialmente i cani puntano a questo cantiere di Mapello con decisione, si fermano al cantiere di Mapello e lì partono le ricerche. Solo che vengono usati anche degli strumenti per cercare di trovare, tipo infrarossi, ora non ricordo, con dei sonar, ma roba veramente fuori di testa. Non hanno badato a spese in questa indagine, lo dico subito.
1: E adesso siamo solo all'inizio, perché
2: e ora siamo solo all'inizio.
1: Arriverà più tardi.
2: Più tardi, sì, esatto. Però questa indagine viene studiata all'estero, perché è stata la prima indagine di questo tipo in Italia, ma poi lo vedremo in seguito. Cioè riusciranno anche a scandagliare in un qualche modo il terreno, perché mandano delle onde sostanzialmente questi strumenti per vedere se incontrano degli ostacoli, ok? Sotto, e per provare a cercare di cosa c'è in questo sotto il terreno. Il problema è che non trovano veramente niente, lo setacciano da cima a fondo e non trovano niente. Allora cosa fanno? Siccome il cane comunque è andato lì e qualcosa deve aver sentito, ok? Cominciano a mettere sotto intercettazione tutti gli operai, e tutti gli operai, compreso il padrone del cantiere, vengono sentiti, ok?
1: E si trova forse una possibile traccia, perché qualche giorno dopo viene arrestato Mohamed Fakhri.
2: Esatto, Mohamed Fakhri o Fakhri, non mi ricordo. Lui viene arrestato quando addirittura viene fermata la sua nave che parte da Genova per riportarlo a casa, che lui viveva in Marocco, ok? Lui era di origine marocchina. Arrivato quasi alle acque internazionali, che non avrebbero più potuto prenderlo, ma una nave normale, non è che
1: un traghetto
2: preso
1: come per andare,
2: sì, esatto,
1: in
2: di linea, esatto, qua all'Elba, cioè non è che o Sardegna. L'hanno fermato in acque internazionali e l'hanno arrestato. Questo perché? Perché dalle varie intercettazioni telefoniche, e anche Fakhri era stato sentito
1: perché operaio in quella zona dove i cani avevano trovato una traccia, diciamo.
2: E aveva già detto: guardate, io domani vado via perché torno in Marocco, quando è stato sentito. Persino, che poi me lo sono ricordato in seguito, persino il suo datore di lavoro gli aveva fornito un alibi dicendo che quella sera, quando è scomparsa Yara, lui era a cena, erano a cena insieme. Però da un'intercettazione telefonica, un interprete arabo sente una frase che traduce così: Allah perdonami, non l'ho uccisa io. Ok? Da questo parte, forse abbiamo trovato una traccia, lo arrestiamo.
1: Anche perché è una traduzione che, insomma, una frase che non può dare adito a grosse interpretazioni diverse, no. Se tradotta in maniera corretta.
2: Esatto, quantomeno non è che dice l'ho uccisa io, dice non l'ho uccisa io. Però quantomeno ti dà una traccia, ok? E allora cosa fanno? Vanno a casa di Fikri, non lo trovano, allora dicono cavolo, è scappato. Sanno che ha preso una nave e quindi fanno questa operazione. In realtà lui aveva detto guardate io domani vado via, tant'è vero che lui poi dirà guardate io non ho detto questo, fatela risentire a qualcun altro, a un'altra traduzione, tant'è che sei traduttori diversi, tutti con piccole sfumature, diciamo.
1: Sì, però... anche perché non è una diciamo dei linguaggi, degli idiomi nei quali è difficile fare una traduzione letterale come dall'inglese o dal francese.
2: Ci sì, sono, ora io non sono esperto in materia, però immagino di sì.
1: Sì, ma sì, ci sono anche vari dialetti, vari tribù, quindi non c'è una lingua ufficiale che traduci, ci vuole, come dici te, un bacino, diciamo, di traduttori per i quali che poi ti permettono di arrivare a capire quello che sono le intenzioni.
2: Sì, ma un esempio semplice come proprio anche forse banale, nel senso, facendo le dovute proporzioni, i romanzi stranieri quando vengono tradotti non sempre hanno la stessa traduzione.
1: Torna. Certo, qui è ancora più difficile.
2: Quindi insomma possiamo immaginare. Ora però qui in questo caso la traduzione era stata completamente padellata, perché in realtà poi sei interpreti diversi, ripeto, che traducono nuovamente la frase con piccole sfumature, ma il senso era che Fikri stava chiamando la sua fidanzata che non rispondeva al telefono, aveva effettivamente citato Allah, ma non cioè,
1: per altre
2: nel
1: cose,
2: senso esatto, non nel senso, cioè diceva rispondimi, cioè il senso era questo, però era stato tradotto male, tant'è che Fikri poi riceverà per questa ingiusta detenzione 9.000 euro di risarcimento dallo Stato. E pensiamo, apro e chiudo parentesi, che nel momento in cui viene arrestato Fikri si apre il mondo, perché solleverà una sommossa contro gli immigrati che delinquono, eccetera, eccetera. Invece, purtroppo, o per fortuna per lui, certo, ovviamente lui non c'entrava niente.
1: Arriviamo al 26 febbraio del 2011, è la seconda data più importante probabilmente di questa storia, perché è il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Yara Gambirasio.
2: Esatto, esattamente 2 mesi dalla scomparsa. Viene ritrovato il corpo in un campo incolto di Chignolo d'Isola. Ok, voi pensate a una specie di zona industriale come quella di Follonia, in cui nel mezzo c'è un campo completamente incolto, va bene? E viene trovato per caso, perché era una domenica mattina, se non mi ricordo male, c'era un aereo modellista con un proprio modellino che lo faceva volare in quel campo perché c'aveva spazio. A un certo punto l'aereo precipita in questo campo, lui guarda il GPS per trovarlo e va a cercare questo aereo. L'aereo era caduto proprio vicino al corpo di Yara, che era quasi sostanzialmente impossibile da vedere, per più motivazioni. Primo, perché come l'autopsia poi dopo e le analisi, diciamo, della scena del crimine rileveranno, probabilmente Yara è stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e in quel campo. A distanza di tempo, all'aperto e alle intemperie, il cadavere sarà molto trasformato. Ora poi vedremo come in seguito. Lui addirittura dice: io avevo visto questa macchia nera che lì per lì pensavo fossero sacchi della spazzatura, poi però ho visto le scarpe e quindi non poteva essere un sacco della spazzatura. Si avvicina meglio e vede che era un corpo di una ragazzina, di una bambina, lo vogliamo dire. Chiama ovviamente le forze dell'ordine gli chiedono come è vestito il corpo. Lui dà la descrizione di come è vestito il corpo ed era esattamente la descrizione di come era vestita Yara nel momento in cui è scomparsa. Quindi in quel momento ovviamente stiamo parlando di una scena del crimine all'aperto La scena del crimine, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, come sai, parla, io lo dico sempre.
1: Certo, è la prima, sono i primi indizi arrivano dall'interrogare, tra virgolette, la scena del crimine.
2: Esatto, la scena del crimine all'aperto è un dramma, perché è sottoposta
1: a intemperie, a modifiche di qualsiasi tipo.
2: A ogni bene. Nel periodo in cui è scomparsa Yara c'erano state molte nevicate, era un periodo invernale, lì era febbraio addirittura, quindi a maggior ragione la scena del crimine si può alterare, no? Quindi viene delimitata, vengono delimitate delle zone, una più ampia dove possono entrare alcuni tipi di persone, una più stretta, e poi quella dove c'è il corpo è la zona proprio rossa dove entrano i medici legali, neanche i magistrati entrano lì, tanto per capirci. Le prime analisi del corpo di Yara sulla scena del crimine rivelano molte cose, una delle quali è: Yara è effettivamente vestita come il giorno in cui è scomparsa, ok? I leggings che indossava sono tagliati, così come gli slip, va bene? Ha le spine sotto i piedi che fanno pensare che lei in quel campo abbia camminato, perché queste spine, questi insomma erbaccio, quello che c'era, era praticamente la stessa del campo. Dall'autopsia verrà fuori che aveva ancora in corpo, quasi digerito, il pranzo del giorno in cui è scomparsa, era vestita allo stesso modo. Più gli vengono trovate sferette metalliche riconducibili, diciamo,
1: all'ambiente edile,
2: ma soprattutto nei polmoni viene trovato anche o addosso materiale residui di calce, okay? Mentre le sferette edili sono proprio le sferette metalliche, sono un po' più generiche, non so come spiegarlo. La calce è un po' più esplicita, ok? È stata trovata sostanzialmente questo tipo. E quindi qual è la conclusione a cui giunge il medico legale, che penso è tuttora sia il medico legale più importante d'Italia, Cristina Cattaneo, che ha anche fatto il medico legale nelle nuove indagini di Garlasco? Dice: Yara è morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Ci sono delle ferite sul corpo, una da trauma in testa, più delle ferite da taglio, non in zone mortali, sul corpo. Non ci sono segni di difesa, quindi vuol dire che probabilmente è stata prima traumatizzata e quando era stato di incoscienza o semi-incoscienza gli sono state fatte queste ferite, ok? Non c'è stata violenza sessuale, però il taglio dello slip e il taglio dei leggings fa pensare a un movente sessuale,
1: probabilmente, sì.
2: Un tentativo, un movente sessuale, ma soprattutto l'assenza di ferite da difesa, e sono quelle che ti fai quando cerchi di pararti, no? Ok, metti le braccia davanti, allora becchi qualche colpo, e sono le cosiddette ferite di difesa. Fa pensare che lei sostanzialmente dopo il colpo sia stata lasciata in terra e dopo queste ferite gli hanno inferto. Yara non è morta, ok?
1: Per le ferite o per l'aggressione?
2: In realtà sì, perché hanno indebolito il corpo, okay. Ma in realtà è morta di ipotermia, cioè di freddo. E si ritiene che sia morta tra la fine del giorno in cui è scomparsa, cioè a novembre, e l'inizio del giorno dopo, quindi se non mi ricordo male tra il 26 novembre e il 27 novembre, cioè fine giornata del 26, okay. Inizio del... Queste sono le indagini. Ora qual è il problema?
1: Adesso entrano in campo i RIS, se non sbaglio.
2: Adesso entrano in campo i RIS.
1: Ma ricordiamo che il reparto investigazioni, leggo per evitare sì, errori, sì, e il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, che svolge analisi forensi e indagini a supporto di autorità giudiziaria e reparti investigativi, quindi analizza tutto il materiale da cui è stato estratto il DNA trovato,
2: esatto,
1: sul corpo di Yara,
2: esatto,
1: e restituisce sempre il solito profilo che diventerà forse una delle definizioni in forense più famose, perché compare per la prima volta il concetto di ignoto 1,
2: esatto,
1: che accompagnerà poi tutto, vero, lo sviluppo della...
2: Ce ne saranno altri di ignoto 1 in altre indagini,
1: però questo è
2: ma qual è la singolarità anche di questa indagine? È questa, cioè, nel senso, allora, quando loro hanno visto gli slip tagliati e leggings tagliati, ovviamente, ma lo fanno in generale, fanno tutte le analisi dei vestiti per vedere se trovano del DNA, e in effetti una maggiore quantità di DNA viene concentrata soprattutto sugli slip, ok? E quindi fanno questi rilievi. Queste analisi che farà il RIS del DNA, tra l'altro poi una particolarità che venne in mente al colonnello Lago, che era allora il comandante dei RIS, vengono analizzati da quattro istituti diversi, quindi non solo dal RIS, ma anche, se non mi ricordo, il Raffaele di Milano, degli istituti universitari, ora non mi ricordo quali, sinceramente, e tutti danno lo stesso risultato. Addirittura il colonnello Lago conosce una persona che sta lavorando in questo momento all'Università di Washington, e che sta portando avanti delle ricerche sul DNA per andare oltre al maschile, eccetera, ma anche caratteristiche particolari dell'uomo, cioè tra cui il colore degli occhi o se autoctono o meno. E la risposta che dà questo esperto, tra l'altro italiano che lavora all'estero, è che probabilmente era autoctono e che aveva gli occhi chiari, ok?
1: Quindi cominciamo un pochino
2: a restringere,
1: perché, ma molto poco.
2: La particolarità però qual è? Che te spesso e volentieri c'hai un indagato, trovi del DNA e confronti il DNA che te trovi con quello dell'indagato.
1: Il problema è che qui c'è un DNA solo.
2: C'è un DNA senza l'indagato, no, cioè non lo sappiamo, ignoto uno,
1: certo.
2: È proprio perché non sappiamo chi è.
1: Ci sono 20.000 possibili indagati, ora dico un numero a caso per dire la popolazione.
2: Che sono le analisi del DNA che hanno fatto poi,
1: esatto,
2: in seguito.
1: Siamo sempre lì, infatti.
2: 20.000 persone, cioè la popolazione di Follonica,
1: esatto.
2: Tutta portata con l'analisi del DNA. Però te da qualche parte devi partire e si parte sempre dall'origine, cioè dove è stato trovato il corpo di Yara? Lì. Bisogna partire da lì, ok? Vengono viste le telecamere, eccetera, eccetera, ma non portano nessun riscontro, stiamo parlando di mesi prima, quindi alla fine non riportano nessun riscontro. Accanto al campo di Chignolo d'Isola c'è una discoteca che ora non mi
1: Sabbie
2: ricordo
1: Mobili,
2: come si chiama,
1: mi Sabbie sembra. Mobili. E il 21 ottobre comincia a dare frutti questa indagine a tappeto. Sì. Si comincia a trovare qualcosa che potrebbe aiutare a ritrovare chi è questo ignoto uno.
2: Perché tra i frequentatori della discoteca c'era un certo ragazzo che si chiamava Damiano Guerinoni. Il suo DNA, perché anche questa è un metodo rivoluzionario, cioè cominciano a fare praticamente le analisi del DNA a tappeto, ok? Con volontari o di altro tipo, ma soprattutto volontari, le persone si offrono volontari. Damiano Guerinoni ha 7 marcatori del proprio DNA compatibili con quell'ignoto 1. Non è ignoto 1,
1: ma è un parente.
2: È un parente
1: diretto.
2: E capisci che a questo punto abbiamo una pista.
1: Certo.
2: Ce l'avevano loro. Una pista. Cioè cominciano a pensare, ok, dobbiamo lavorare nella famiglia Guerinoni. La famiglia Guerinoni viene da un paese montano lì nei dintorni, vengono raggiunti, gli viene spiegato di cosa hanno bisogno, la famiglia Guerinoni si mette a disposizione, ok? E loro cominciano a scandagliare i familiari della famiglia Guerinoni, fino a che non trovano due maschi, ok, due fratelli, che hanno ancora più marcatori in comune con ignoto 1.
1: Ma non sono ignoto 1 neanche loro.
2: Ma sono fratelli.
1: Ma non ci sono altri fratelli.
2: Il problema è che non ci sono altri fratelli, nemmeno defunti, ok? Quindi chi è ignoto uno? Cioè te arriva a quel punto, quando hai trovato i fratelli, sei già eccitato perché dici ok, l'abbiamo
1: ci
2: trovato.
1: Siamo.
2: E invece non c'è un altro fratello, ignoto uno è un maschio.
1: Si chiude lì, diciamo, la pista e si comincia a indagare a questo punto come si faceva una volta, quindi andando
2: sì,
1: porta a porta a ricostruire.
2: Prima di arrivare a quello però fanno l'analisi del DNA alla madre di questi due fratelli. Non è la madre di ignoto uno. Quindi il discorso è che abbiamo due fratelli di ignoto uno, ma non la madre. Serve il padre, ma il padre che diventerà purtroppo famoso per lui, che si chiamerà io non lo trovo, aspetta un attimo, mi si chiamava Guerinoni, che faceva tra l'altro, se non mi ricordo male, Giuseppe Guerinoni,
1: Giuseppe,
2: perfetto,
1: Giuseppe.
2: Era morto, e quindi confrontare il DNA, perché vediamo se ignoto uno quantomeno è figlio di Giuseppe Guerinoni. Giuseppe Guerinoni è morto qualche anno prima, ovviamente mi sembra all'inizio degli anni 90, non me lo ricordo per bene. Viene riesumata la salma, gli viene preso il DNA.
1: Conferma del padre, che è il padre.
2: È il padre di ignoto 1. Quindi Giuseppe Guerinoni aveva un figlio cosiddetto
1: illegittimo,
2: naturale, esatto. Illegittimo, diciamo così, anche se legittimo proprio non è. Però chi è la madre a questo punto?
1: Siamo a metà della puntata e arriva il, diciamo, il cambio di passo rispetto alle possibili, alle, a casi simili in passato, perché adesso comincia il vero colpo di genio dei, degli inquirenti, che poi sarà un qualcosa, come detto, studiato anche in futuro.
2: Sì, esatto, perché loro cosa fanno? Cioè, nel senso, a quel punto, essendogli scappato di mano, la soluzione era lì a portata, cominciano a fare, come hai detto te, un'indagine vecchio stile, cioè cominciano a frequentare i bar, le persone, chiedono informazioni, e per domandare chi era questo Guerinoni, se magari aveva delle amanti, se aveva, perché è evidente che avesse avuto una relazione extramaritale, perché nel momento in cui cioè era sposato con la moglie da non so quanto tempo, quindi era evidente aveva avuto una relazione extraconiugale. E poi a un certo punto gli inquirenti decidono di pubblicare, col consenso della famiglia Guerinoni, di dare alla stampa la notizia che c'era un figlio illegittimo di questo Guerinoni, Giuseppe Guerinoni, che era ignoto uno, per vedere se qualcuno si smuoveva. E in effetti ha funzionato, perché una delle persone del paese di Guerinoni che lo conosceva riferisce che sostanzialmente Guerinoni gli aveva detto che aveva avuto una relazione con una donna più giovane di lui, quindi stiamo parlando, Guerinoni era del 38 se non mi ricordo male, quindi una donna del 48, che gli aveva dato un figlio. Allora a quel punto abbiamo l'età della donna probabile, ok, l'anno in cui, dice quest'uomo, avevano fatto un figlio tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ok, l'età della donna, l'età, l'anno di nascita del figlio, vediamo chi è nato in quel periodo, e vengono fuori sostanzialmente 500 donne con caratteristiche
1: che sembrano poche, ma comunque è un bel numero,
2: sono un'enormità, cioè, nel senso,
1: rispetto ai 20.000 di prima, certo si restringe molto, ma
2: tocca rifare tutto la trafila di prima. Però il DNA di ignoto 1 aveva una particolarità, un allele. Ora, io non sono un genetista, quindi proverò a spiegarlo come mi è stato spiegato a me. Voi dovete pensare al DNA, che c'è un nucleo, che è cosiddetto DNA nucleare, che è quello che ci danno babbo e mamma, va bene? Che è il nostro, non ce l'ha nessuno.
1: È come un'impronta digitale, è quella
2: impronta
1: unica
2: digitale, codice fiscale, tutto quello che vuoi, è tuo, di nessun altro, va bene? Poi c'è il DNA mitocondriale, che comunque verrà poi tirato fuori in seguito in questa indagine, che è quello che ci arriva dalla linea femminile, che è un DNA che viene utilizzato quando non c'è quello nucleare, almeno per stabilire la linea familiare. Poi c'è una cosa che si chiama allele, che io l'unico modo che sono riuscito a trovare per spiegarlo è questo: il DNA è il gelato, l'allele è il gusto. Il gusto del gelato, del DNA di ignoto 1, è particolarmente raro, si calcola circa uno ogni 10.000, e in tutta questa masnada di persone, ok, a cui prendono il DNA, l'allele ce l'hanno due donne, va bene? Una sarà Esther Arzuffi, l'altra si chiamerà Simona, che ha lo stesso allele e che quindi si troverà che è la mamma di ignoto 1.
1: Quindi possiamo ragionevolmente dire che Esther Arzuffi ha avuto una storia con Giuseppe Guerinoni, dal quale nacque un figlio che però non risulta figlio del marito di Arzuffi.
2: Sì, che è tra l'altro Giovanni Bossetti, ok? Giovanni Bossetti non era il padre di ignoto 1. Allora, Esther Arzuffi ha tre figli, due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina ovviamente la escludiamo perché ignoto uno è un uomo. Uno sta a Brembate di Sopra e un altro lavora nell'edilizia, ok? Massimo Bossetti è quello che lavora nell'edilizia. Attenzione, tutti diano Massimo Bossetti, ma in realtà si chiamava Massimo Giuseppe Bossetti, come Giuseppe Guerinoni. Esther Arzuffi negherà sempre, contro ogni evidenza, di aver avuto relazioni con Giuseppe Guerinoni, però mi sembra abbastanza...
1: oddio, sì. Secondo nome è una bella prova, insomma.
2: Ma insomma anche il DNA non certo. È male.
1: No, vabbè,
2: il nome è la ciliegina, insomma.
1: Sì, certo.
2: Allora, cosa fanno? Con un espediente prelevano il DNA a Massimo Bossetti.
1: Un posto di blocco, mi sembra,
2: un etilometro. Un etilometro, lo fermano perché giustamente bisogna avere la prova. E coincide con quello di ignoto 1. Allora, non si fermano però lì, perché il DNA da solo non basta. Cioè il DNA può dimostrare un contatto tra Bossetti e Yara, ma non dimostra che l'ha uccisa, non so se mi spiego. Non necessariamente, diciamo, non dà la certezza matematica. Quindi loro fanno ulteriori confronti. Arrestano Massimo Bossetti, va bene?
1: Il 16 giugno, leggo, del 2014, a 4 anni dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del corpo.
2: Sì, perché poi non abbiamo detto che tutta questa trafila che abbiamo raccontato in pochi minuti in realtà è durata anni. E voi potete immaginare una ricerca del DNA come quella hanno fatto. Cioè, è incredibile, ok? Tra le polemiche, tra l'altro, perché questa indagine stava costando troppo, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere. Allora, una volta che viene arrestato Bossetti, fanno, ovviamente cercano dei riscontri nella sua vita. E, in effetti, per esempio, Bossetti lavorava nell'edilizia. Addosso a Iara erano stati trovati dei fili compatibili, ok? Con le poltroncine, con i seggiolini del furgone che guidava Bossetti, per materiale e per colore. Attenti, non erano le stesse.
1: Erano compatibili. Quindi
2: ma erano compatibili, va bene?
1: Quel tipo di furgone poteva essere...
2: Esatto, e poi sarà battaglia in dibattimento, perché qui siamo sempre in fase di indagine.
1: Sì, sì.
2: Ok? Poi il cellulare di Bossetti era stato trovato, come c'è la telefonia, in zona compatibile a quella di Yara. Ok, è la scomparsa di Yara. Voi non dovete pensare alla cella telefonica sia dove siamo noi adesso, mi prendo una cella telefonica e scoprono che io sono qui ora con te. Cioè la telefonia è più ampia,
1: l'area, diciamo, è un'area, indirizza all'area.
2: Però era compatibile. E comunque anche questo è un pezzo del puzzle che va a incastro. In più Bossetti non fornisce un alibi, perché il suo cellulare smette di funzionare, viene spento, se non mi ricordo male, 17:45 del giorno in cui è scomparsa Yara, e viene riacceso il giorno dopo, la mattina, ok? Lui non sa spiegare dove fosse

0: Ignoto 1.
1: È stata un'indagine faticosissima. Io fin dall'inizio ho sempre creduto che noi a poco stessimo completando con grande pazienza un grande puzzle al quale mettevamo un tassellino, ogni volta un tassellino in più. Ogni giorno qualche tassello andava a completare questo puzzle. Nessuna delle strade che abbiamo percorso è mai stata abbandonata, sono state sempre perseguite tutte parallelamente. 120.000 contatti telefonici, ecco, quindi su questi 120.000 contatti noi abbiamo provato a fare i vari intrecci. Abbiamo provato a magari prima eliminare i residenti, perché residenti, poi abbiamo per cui la presenza si giustificava perché residenti, poi invece abbiamo provato a vedere chi di residente era presente lì, poi non era più presente nei giorni successivi, poi abbiamo fatto il contrario. Insomma, è stato molto faticoso in assenza di altro, e anzi in presenza ricorderete insomma alcuni testi che si erano proposti inizialmente, che avevano detto di avere visto in via Rampinelli passeggiare due uomini che confabulavano tra di loro. Insomma, ne abbiamo avute tante di segnalazioni, e tutte, non me le ricordo neanche tutte sono state valutate.
2: Questa fu una conferenza stampa
0: epocale, quasi
2: molto lunga. Sì, molto lunga. Ma allora, le critiche ci sono sempre state, per esempio la Cattaneo. C'è stato un momento in cui un politico chiese che fosse rimossa dall'incarico in quanto secondo lui non è all'altezza, o affiancata da un uomo di più esperienza. Ci fu anche questo risvolto.
0: Ma perché di più esperienza o perché uomo? Vabbè.
2: Perché questa cosa, lo devo dire, a molti fu invisa il fatto che una donna fosse a capo di un'indagine in questa maniera, ma va sicuro, ora al di là, ognuno poi la pensa come gli pare, la giustizia spiegata, la mia nonna parla di sentenze definitive, non di valutazioni,
0: atti processuali,
2: ha ragione o ha torto, però lei in effetti ha usato tra i vari consulenti il meglio del meglio, è costata tanto, è vero, però uno dice l'hai trovato il responsabile per la giustizia? Sì, ne valeva la pena? Io penso di sì, poi... Altre valutazioni le faranno altri. In ogni caso, in questa fase a Bossetti provavano a mettere pressione, okay? Ma legittimamente, non è che gli facevano nei film americani, tanto per capirsi. Oltretutto lo intercettavano nei colloqui con la moglie, che pare impossibile, ma si può rifare, perché è comunque materiale di ricerca di prova, ok? Cercavano di carpire delle sue eventuali confessioni, perché ovviamente avrebbero chiuso prima. Torna. Solo che Bossetti continua a negare, e quando gli mettono di fronte la prova Regina, che non è la pistola fumante ma poi ci manca il DNA, lui dice sostanzialmente: io non lo so come c'è infilato il mio DNA sul corpo di Yara. Comincia addirittura a dire: ma forse sai, noi nei cantieri ci feriamo, buttiamo tutto in un secchio e poi magari qualcuno ha preso il mio DNA e poi la... cose che
0: non reggono. Tra l'altro, in una intervista che ha fatto recentemente, mi pare a Belve, non mi ricordo quale fu il programma, lui continua comunque a sostenere questo tipo di tesi, quindi anche adesso non ha mai
2: lui si è sempre dichiarato innocente, questo è comunque il suo diritto e va rispettato, perché poi dopo, anche se uno avesse confessato e se uno confessa, poi lo vedremo in altre puntate, tipo quella di Erba per esempio, non è che la confessione in sé basta, vanno comunque trovati riscontri, perché esiste un reato che si chiama autocalunnia, cioè io per qualsiasi motivo, anche umano, mi accuso di aver commesso un reato che in realtà è stato commesso da altri, ok? Quindi va sempre trovato il riscontro, qui non siamo menameri, confessa, capito?
0: Mi viene in mente, ma adesso facendo un piccolo deviazione, Marco Accetti nel caso della sì, ragazza scomparsa
2: in
0: Vaticano, esatto.
2: Emissari, certo. Cioè lui è proprio il re delle confessioni, quindi insomma va sempre verificata la versione anche dell'indagato. Allora Bossetti si va a processo.
0: 3 luglio del 2015 inizia il processo in corte d'assise, giusto? Sì, con esatto, la scelta di andare al dibattimento senza andare a percorrere riti alternativi.
2: Esatto, e questa è stata una scelta anche coraggiosa da parte dei suoi avvocati, perché in effetti le prove sembravano schiaccianti, però gli avvocati erano convinti che in dibattimento, ok, sarebbero riusciti a provare che in effetti quelle prove non erano così solide come volevano fare.
0: Allora, spieghiamo a mia nonna la differenza.

0: cioè la corte di assise cosa è? È un
1: allora voi dovete pensare, diciamo, siccome vari livelli di competenze per materia dei giudici ci sono, cioè quello più basso, ora mi scuseranno i giudici di pace, spero non mi condannino da qui in avanti per quello che sto dicendo, c'è il giudice di pace che diciamo diffamazione, va bene, lesioni, tipo uno schiaffo, ecco, processi penali di questo tipo. Il monocratico si arriva fino anche addirittura a maltrattamenti in famiglia, certi casi di spaccio di droga, eccetera, eccetera. Per esempio, invece, poi ci sono, il monocratico vuol dire giudice unico. Quando si sale di livello nella complessità dei reati, servono più giudici. Il collegiale sono tre giudici togati, dove per esempio nel collegiale si va per violenza sessuale, reati di questo tipo, insomma, tanto per capire. La Concordia era giudice collegiale, quindi c'erano tre giudici togati. La corte d'assise è la risposta, diciamo così, italiana al sistema americano. Nel sistema americano, e Dio ce ne scampi e liberi, secondo me, sostanzialmente decide una giuria popolare, va bene? In Italia non abbiamo scelto quel sistema, e continuo a pensare se Dio vuole, però abbiamo fatto un miscuglio, cioè questi reati della corte d'assise, l'omicidio, per dirlo una, vengono giudicati da una corte composta da togati, due, e un certo numero di giudici popolari, che sono cittadini, va bene? Quindi vogliamo coinvolgere i cittadini, ok, nel giudicare questi tipi di reati che sono particolarmente gravi per la società. La corte d'assise ovviamente è quella competente per i reati di omicidio, in questo caso addirittura un omicidio aggravato che prevede l'ergastolo, la pena, non è che stiamo andando... E Bossetti sceglie, i legali di Bossetti scelgono di andare al dibattimento. Però al dibattimento dovete pensare, perché qui l'alternativa era rito abbreviato e dibattimento.
0: Rito abbreviato come successe nel caso per esempio di
1: Garlasco.
0: Garlasco,
1: il rito abbreviato non è una missione di colpa come tutti pensano, certo. È semplicemente
0: chiudiamo con le indagini e vediamo e giochiamocela
1: qui, perché si fa per due motivi, come forse avevo già detto l'altra volta: o le indagini sono fatte talmente male per cui te pensi di poter ottenere l'assoluzione,
0: o talmente bene che
1: limiti i danni,
0: esatto,
1: come si dice, ok,
0: invece Bossetti va a giudizio normalmente,
1: perché cioè quindi i testimoni, i periti, tutto, cioè il processo me lo vedete in televisione, va bene? Perché ripeto, i legali sono convinti che le prove non reggeranno. Allora, i processi come cominciano? Come ho già detto l'altra volta, prima si fanno tutte le prove dell'accusa, perché nel nostro sistema giudiziario, se Dio vuole, l'onere della prova spetta a chi accusa, non alla difesa. La difesa potenzialmente potrebbe vincere un processo senza neanche parlare, per capirsi. E a volte infatti gli avvocati è meglio che stiano zitti.
0: In certi casi
1: è bene stare zitti, per dire. Però loro, avendo l'onere della prova, sono i primi che espongono le prove. Ma questo anche perché? Per equilibrare i rapporti di forza. Cioè io...
0: C'ho lo Stato dietro che mi può garantire tutto.
1: Cioè. Io so solo, ok? Quindi cosa faccio? Parlo per ultimo, detto in parole povere, no? Sì. Quindi si sentono tutti i testimoni che ricostruiscono l'ultimo giorno di Yara, si sentono i periti, si sentono i genitori di Yara, ma soprattutto poi, come ho detto, vengono sentiti i tecnici che hanno fatto le indagini, perché sono quelli che hanno fornito le prove ulteriori.
0: E ritorna Cristina Cattaneo per quanto riguarda gli aspetti di medicina legale, diciamo.
1: Ecco, qui è importante capire che cos'è il dibattimento e soprattutto l'assunzione della prova in contraddittorio, ok? Allora, Cristina Cattaneo era ovviamente la consulente dell'accusa, il medico legale nominato dall'accusa, che aveva più o meno riportato le conclusioni che avevo detto. Qui c'è un in più. La difesa ha un proprio consulente di parte che ovviamente cerca di mettere in discussione le conclusioni di Cristina Cattaneo. Cristina Cattaneo darà la sua versione dei fatti. Il consulente della difesa poi metterà in discussione che Yara fosse morta quel giorno e proprio lì. Perché dice, ok, voi avete trovato dei materiali compatibili con quel campo, ma non avete analizzato gli altri campi. Ce ne sono diversi lì intorno.
0: Era solo la prima di tante schermaglie fra accusa e difesa in questo processo.
1: Ce ne sono stati diversi. Ora, per diciamo, per brevità, le raccontiamo come se fossero avvenute nello stesso momento.
0: Sì, sì, certo.
1: Però pensate sempre che c'è da seguire l'ordine che dico io. Poi dice, il cadavere di Yara, il corpo di Yara, una parte di esso aveva avviato un processo di mummificazione. La mummificazione è quello che succede al corpo quando va in decomposizione al chiuso. Quindi vuol dire che lei è stata lasciata per un periodo al chiuso e poi dopo è stata portata all'esterno. Però nella sua relazione, nella sua deposizione, Cristina Cattaneo aveva dato ulteriori elementi per spiegare perché secondo lei fosse morta lì e lo stesso giorno. Addirittura aveva analizzato le piante cresciute sotto il corpo di Yara, portandole a confronto con le piante cresciute all'aperto. Le piante cresciute sotto il corpo di Yara erano, per sintetizzare, che anche qui non sono un botanico, venivano sostanzialmente, sono cresciute come se sopra avessero avuto un corpo. Ok? Naturalmente, questo lo capisco anch'io, una pianta che cresce in una situazione cresce in maniera diversa rispetto a un'altra che cresce in un'altra situazione. Quindi lei aveva portato questo esempio.
0: La famosa scena del crimine che parla.
1: Parla. Yara più c'aveva anche le mani ancorate al terreno e teneva in mano dei fili d'erba, ancora attaccati al suolo, non strappati. Quindi vuol dire che si era retta, gli erano rimasti lì a quei fili d'erba. E quindi questo denotava che, insieme a tutti gli altri elementi, ricordiamo la colazione, il pranzo non digerito, era vestita allo stesso modo, eccetera, eccetera, le sferie, che fosse quindi morta in quel campo lì. E questo è tra le varie schermaglie. Poi c'è Rhys. Il Rhys invece analizza il DNA, ha analizzato il DNA utilizzando 7 kit diversi. 7 kit sono, diciamo, dei mezzi con i quali vengono tenuti e analizzati poi il DNA, diciamola così semplice. Tutti quelli reperibili sul mercato.
0: Quindi varie marche, diciamo, anche così, varie tipologie.
1: Sì, sì, proviamo per spiegarlo, diciamo, varie marche, per dare un'idea, come quella del gelato prima. Tutti quelli reperibili sul mercato e tutti hanno dato lo stesso risultato. Cosa contesta la difesa? Perché la difesa deve abbattere il DNA.
0: È la prova chiave, se crolla il DNA crolla tutto il resto.
1: Non basta da solo, ma è il pilastro. Tutto il resto sono pezzi dei puzzle che vanno in quella direzione, ma senza il DNA crolla tutto. Quindi loro devono demolire il DNA. E dicono, ok, ma voi avete fatto delle analisi su kit anche scaduti, ok? Quindi non sono credibili. Il RIS risponde dicendo, con i propri tecnici, guardate che se fossero stati scaduti, alcuni erano effettivamente scaduti, ma se fossero stati difettosi non avrebbero prodotto risultati.
0: Quindi non è possibile un risultato sbagliato, al massimo non c'è un risultato.
1: Ma voi potete immaginare...
0: Non funziona il kit, ecco.
1: Non funziona il kit, esatto, ma allora, te puoi immaginare un cibo scaduto, ti mettono una data di scadenza da consumare preferibilmente entro... perché dopo non ti garantiscono. Però non è che te lo mangi il giorno dopo, una settimana dopo... c'hai subito un problema intestinale, non so se mi spiego. Quindi magari c'è un periodo di tolleranza, dopo conviene non farlo, però in generale è così. Il kit evidentemente, viene a pensare a me, sia un po' la stessa cosa, secondo quello che
0: sicuramente entro la data di scadenza funziona al 100%, dopo non è garantito e quindi mettono la data di scadenza.
1: E siccome il risultato l'ha dato, perché attenzione a questa cosa, perché spesso e volentieri non viene specificata. Quando è stato trovato il profilo di DNA di ignoto 1, non si sapeva manco l'esistenza di Bossetti. Ok? Quindi il fatto che facessero match, si dice così, cioè corrispondessero, perché te pensa che i marcatori di cui abbiamo parlato prima, per dare corrispondenza, devono essere, se non mi ricordo male, 13. Bossetti ne aveva 23, quindi molto oltre. Quindi... c'è una probabilità, disse il colonnello Lago durante il processo, su 20 miliardi. Cioè, sostanzialmente, non basta...
0: Tre pianeti a Terra, se
1: tre pianeti a Terra, per avere lo stesso, e quindi è praticamente una, talmente infinitesimale che non esiste.
0: È stato contestato che non sono stati effettuati dei... Bossetti non era presente, diciamo, al momento, se non sbaglio, dei controlli, detto... però non si sapeva che era Bossetti, quindi era impossibile.
1: Esatto, cioè allora, ma questo lo disse anche la Cassazione. Allora, sostanzialmente, quando ci sono... operazioni di questo tipo vanno fatte in contraddittorio, perché sono le cosiddette rilievi, cioè irripetibili, ok? Sono mezzi di assunzione della prova irripetibile, cioè non lo puoi più fare, e quindi quando una cosa non la puoi più fare deve essere presente anche l'avvocato della difesa. Dice: voi l'avete fatto senza la presenza dei difensori. Dicono: ma al momento che noi l'abbiamo fatto non c'era un indagato, quindi quale difensore avremmo dovuto sentire?
0: È un'indagine unica nel suo genere, quindi anche questo è un argomento che non era mai stato affrontato, non era mai successo di avere un DNA ma non avere mai qualcuno con cui confrontarlo.
1: Prima di quello mai, perché anche mi sembra il delitto dell'olgiata fu risolto col DNA, ma a distanza di 10 anni, quando c'era già un indagato, capito? Vabbè, ma a parte questo, dice, è chiaro che nel momento in cui, ma lo disse anche la Cassazione, nel momento in cui devi fare l'analisi, che deve essere tempestiva, te non hai un indagato. Se non hai un indagato, non c'è l'obbligo di nominare avvocato. Avvocato per chi? Nel senso, di uno che non esiste in quel momento? Quindi, pure pleato così. Lago raccontò anche che rispetto, per esempio, al materiale riconducibile all'edilizia, alle sferette metalliche e alle tracce di calcio trovate addosso a Yara, erano concentrate sul suo corpo, dice, e non, per esempio, nelle circostanze di dove era il corpo di Yara, nelle vicinanze, ok? Non c'erano, tutte sul suo corpo. Quindi questo fa presagire, fa pensare che ci sia stato, dal contatto tra l'assassino e la vittima, quindi un trasferimento diretto.
0: Diretto, esatto.
1: Poi portano come esempio il fatto che loro hanno fatto altre analisi anche su ragazzi di 13 anni, coetanei di Yara, per vedere se magari, essendoci tanti cantieri edili e molte persone lavoravano nell'edilizia, potessero avere lo stesso quantitativo
0: e quindi crollasse un altro pezzetto dell'impianto accusatorio.
1: E non ce l'avevano. Però la difesa cosa dice? Attento, te queste analisi le hai fatte con persone, siccome il RIS di Parma, a Parma, non le hai fatte nei nostri luoghi dove c'è tutti quei cantieri. Però loro l'avevano fatto anche nella famiglia di Lara e di Yara. E il babbo di Yara era un geometra, se non mi ricordo male, che aveva a che fare con i cantieri edili.
0: Quindi il contatto era più diretto, forse.
1: Neanche lui aveva, certo, quelle, ok? Quindi di conseguenza hanno risposto in questa maniera. Poi ci sarà l'interrogatorio di Bossetti. L'interrogatorio è una cosa facoltativa dell'indagato. Se l'indagato vuole sottoporsi all'interrogatorio, lo può fare, può anche mentire per difendersi. Ora sembra una cosa assurda, ma siccome spetta all'accusa dimostrare
0: per il discorso di cui sopra,
1: io posso difendermi mentendo legalmente, solo l'imputato lo può fare, nessun altro testimone, ok? Allora Bossetti si sottopone all'interrogatorio, però Cristina Cattaneo gli fa delle domande relativamente al suo gli fa delle domande relativamente al suo alibi, e gli dice che dalle intercettazioni del carcere era venuto fuori che Bossetti alla moglie aveva dichiarato che quel giorno nevicava, ricordava che nevicasse.
0: Ma non si ricordava dove era.
1: E lei gli dice: come fai a ricordarti che nevicava se non ti ricordi manco dove eri? No?
0: Certo.
1: È suggestiva questa cosa. Più c'erano le celle telefoniche, e le celle telefoniche, dice la difesa, coprivano un'ampia area che comprendeva anche la casa di Bossetti, quindi lui poteva essere tranquillamente a casa sua e comunque essere in un'area compatibile.
0: Però
1: viene fuori che quel giorno Bossetti a casa non c'era, perché lo dice anche la moglie in una delle intercettazioni tra loro. Ok, gli audio, dice: ma te quel giorno, io mi ricordo, non c'eri a casa, dove eri? Gli domanda la moglie, ok? E lui non se lo ricorda, forse era passato dal commercialista, dice cose. Quindi lui non dà spiegazioni. Ora, non deve dare spiegazioni l'imputato sull'alibi, perché lui non deve provare niente. Però te capisci che siccome i processi si basano sul libero convincimento del giudice...
0: È un altro pezzettino che non aiuta sicuramente.
1: Cioè io ti ho dato un modo per dirmi e te non me lo sai dire. Non è una prova contro di te, ma insomma indubbiamente...
0: Bene non è andata, insomma.
1: Non è andata benissimo. Allora però l'ultima cosa che poi incastra ancora di più Bossetti era stato... le ricerche latamente pedopornografiche erano state trovate sul suo computer. Ok? Che lui in qualche modo non sapeva spiegare. Come hanno scoperto che era lui che le aveva fatte? Perché a casa non c'eri. Siccome a casa di Bossetti ci stavano più persone, chi l'aveva fatte? Non era detto Bossetti. E allora cosa hanno fatto? Il giorno che sono state fatte queste ricerche latamente pedopornografiche, in particolar modo su ragazzine di 13 anni, hanno visto che, riprendendo le celle telefoniche, le testimonianze, eccetera, eccetera, Bossetti era in malattia dal lavoro, quindi doveva stare a casa. Non c'era nessun altro lui, perché i bimbi erano a scuola e la moglie era uscita per andare a fare compere insieme alla madre. Quindi in quel momento Bossetti era solo. Anche questo ci dà prova certa ai Bossetti? No, sono tutti pezzi del puzzle. Quando un processo perlomeno per lo più è indiziario, cioè non sa la prova, non è che io ho visto Bossetti fare questo, questa è una prova regina, diciamo, se no vai per indizi, metti insieme dei pezzi, ok? Questi pezzi, anche se non ti fanno tutto il puzzle intero, ma ti devono far capire l'immagine,
0: ok? Che si compone il 1° luglio del 2015, quando Bossetti viene condannato all'ergastolo.
1: Bossetti viene condannato all'ergastolo e le motivazioni della sentenza, perché il giudice deve sempre spiegare per quale motivo ha deciso in un certo modo, perché in base alle motivazioni poi si fa appello o si va dopo in Cassazione, spiegherà che è proprio questo, cioè la contestazione che ha fatto la difesa di come è stato preso il DNA non aveva ragione di esistere in quanto sono stati applicati tutti i protocolli internazionali per questi casi, ok? Quindi hanno rispettato tutti i metodi che si prescrivono per casi come questo per rendere credibile la prova. È vero, come dice la difesa, che i fili del furgone di Bossetti erano compatibili e non erano gli stessi e che non sono stati confrontati con altri furgoni. Però è anche vero che anche questo è un pezzo del puzzle che va ovviamente a comporre l'immagine. Va bene? La compatibilità per materiale, lo stesso materiale e lo stesso colore... Non ho la prova matematica che venga da lì, ma insomma è molto... La calce, le sferette metalliche dei cantieri edili, lui era un muratore. Il fatto che non abbia spiegato un alibi, il fatto che la cella telefonica fosse compatibile, questi elementi sono sufficienti per arrivare a una sentenza di condanna. Perché la condanna deve essere fatta al di là di ogni, cioè si può fare, se no devi assolvere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le prove portano a una conclusione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è la verità storica, è la verità processuale, cioè quella che viene ricostruita durante
0: dopo questi anni di lavoro, perché questo è un processo che ha durato tantissimi anni.
1: Questo è, cioè noi abbiamo la verità processuale che su base di questi elementi il giudice ha deciso in questo modo.
0: 8 anni mi sembra dall'omicidio alla sentenza.
1: Un'enormità, sì, un'enormità veramente. Poi giustamente la difesa di Bossetti farà appello, chiederà una revisione del DNA ulteriore, la corte d'appello gliela rifiuta perché non è che si può dire rifacciamolo un'altra volta per sicurezza, bisogna motivare, certo, in cosa è mancato e le motivazioni non sono state ritenute dal giudice di appello, sostanzialmente dalla corte d'appello, sufficienti per giustificare un altro riesame. La Cassazione conferma sostanzialmente la condanna, quindi alla fine Bossetti viene condannato da 3 gradi di giudizio e quindi la verità processuale ci dice che lui è l'assassino di Argan Birasio. Poi ognuno pensa al suo, c'è stato anche un documentario Netflix che pensa altre cose, però
0: noi raccontiamo quella che è la verità processuale, gli atti
1: per forza,
0: che parlano,
1: c'è solo quella che conta.
0: Perfetto, si chiude qui la seconda puntata di La giustizia spiegata a mia nonna. Abbiamo affrontato l'omicidio di Argan Birasio, grazie all'avvocato Mimmo Cerani.
1: Grazie a te.
2: La giustizia spiegata a mia nonna, il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti, con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
3: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
4: Benvenuto Weekend.
3: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spiritualè.
4: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio spirituale.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Amici, facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per...

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta a tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto. E, con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno, mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, lo abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale. Ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.
2: È

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend è qui per te, ok?
1: Va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
1: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
1: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
1: Un bacio, ciao.
2: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti, e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
2: Disco Story. Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto

0: due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenuto weekend.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Musica senza confini. Benvenuto weekend.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa, stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per

0: trasmissione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è infipili. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram delle linee T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: RDF Radio Diffusione Follonica.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è infipili. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram delle linee T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio va.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

vuota quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo, Greta Thunberg e per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia verso Pisa in direzione Firenze. Prudenza per perdita di carico tra Lucca Est e Capannori. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un controllo tecnico alla linea da parte dei vigili del fuoco tra Faenza e Brisighella si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Tutti i dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il TPL, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale regionale di 4 ore che interessa il servizio da Torino e Toscane su tutto il territorio regionale. Il servizio non sarà garantito dalle 8:20 alle 12:20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio!

0: Sono le 17:02.
1: Tutto è pronto per iniziare, buon pomeriggio, è un pomeriggio un po' inconsueto con la voce di Gino in questo weekend di sabato 10 ottobre 2026. Già sono qua con voi in diretta su Radio Diffusione Follonica Web Radio per le due ore a disposizione qui sino alle 19 in diretta. Buon pomeriggio e buon sabato ovunque voi siate, amici della community, siete sempre di più grazie ai nostri analisti che ogni giorno analizzano e controllano ovviamente il nostro sito web ufficiale e i vari social. State aumentando di giorno in giorno, grazie per la vostra partecipazione, ci allarga il cuore e questo dimostra che quello che stiamo facendo in questi giorni e da questo anno in poi porterà ovviamente risultati, e già ce ne sono. Il nostro è il tradizionale pomeriggio talk, ci faremo i fatti vostri perché voi sarete i protagonisti ancora una volta di questo pomeriggio al 328-086-9040. Quindi carissimi amici, buonasera, buon pomeriggio ovunque voi siate, io resto qua a farvi compagnia insieme agli autori e ai registi e voi al di là della radio ci racconterete questo pomeriggio o la proiezione di questa serata che si sta per avvicinarsi. Tu cosa fai stasera? Faccelo sapere alla nostra linea WhatsApp a 328-086-9040. Come sempre leggeremo in diretta i vostri messaggi, interagiremo con voi, la nostra tradizionale community. Come sempre tutto è pronto, vi ricordo ovviamente il nostro sito ufficiale che è radiodiffusionefollonica.it, seguite il nostro sito, c'è il player per ascoltare la nostra radio ufficiale, la mia voce e la musica in diretta, le notizie della radio, tanta informazione, i disc jockeys, gli speaker di questa emittente, le previsioni meteo, le notizie della nostra regione toscana, l'oroscopo, le nostre classifiche e tant'altro. I social, mi raccomando un like su Facebook, Instagram e TikTok e poi la nostra app ufficiale da Google Play, Apple Store da scaricare per avere sempre radiodiffusione follonica a portata di mano. La musica è già pronta, il primo disco è già andato in onda, allora noi ce l'ascoltiamo e lo presentiamo come è tradizione. 328-086-9040, ci comunicherete la vostra serata qui nel nostro talk del pomeriggio. Vi faccio ascoltare un disco tradizionale del passato, era il lontano 1983. E questa canzone ci veniva proposta da Happy Lion ed è The Happy Children.

classici, tradizionali, mitici anni 80, eravamo molto più giovani. Era il 1983 e fu una grande hit questa canzone di P. Lion Happy Children. Gli anni passati della radio, quando negli anni 70 iniziammo noi a mettere le mani sul mixer, a mettere i primi dischi, a provare a parlare al microfono, e così lo fece tantissimi anni fa un grandissimo amico e collega che vogliamo ricordare per la sua scomparsa da pochissimi giorni. Ciao Federico, ovunque tu sia in questo momento, la tua energia si emanerà nell'universo, continuerai sicuramente a fare la radio. Un saluto a Federico l'Olandese Volante, un pioniere, un grandissimo DJ, anche lui negli anni 70 iniziò così dalle radio libere e poi ha iniziato a lavorare nei grandi network nazionali. Ciao Federico. Buon pomeriggio con Gino in diretta da Radio Diffusione Follonica. 10 minuti dopo le ore 17 stanno arrivando tantissimi messaggi, ci state raccontando la vostra serata di questo weekend, di questo sabato 10 ottobre. Adesso arriva Gaia, Bossa.

Le linee aperte al 328 086 9040 in questo pomeriggio di sabato 10 ottobre, pomeriggio Weekend Talk. Stiamo chiedendo ai nostri amici della radio il racconto di questa sera. Tu cosa fai stasera? Stanno arrivando tantissimi messaggi in redazione, le leggeremo durante questo pomeriggio in diretta sino alle 19. E iniziamo subito con Lauretta da Grosseto, una nostra amica della radio, e ci manda un messaggio molto simpatico, un racconto un po' tradizionale e tipico, tradizionale del weekend e del sabato sera. Allora, lei il sabato sera nei preparativi intorno tra le 20 e le 21:30, prima di uscire ovviamente con gli amici, in cameretta, musica a palla, e poi sceglie il suo outfit, apre l'armadio prima di uscire, armadio aperto, vestiti un po' qua, un po' là, uno di sopra, uno di sotto, la camera sommersa di vestiti, non decide ancora cosa mettersi, ne prende uno a caso, lo indossa, dice, poi va nel bagno, fon, un po' di rimmel, un po' di trucco, e poi il classico messaggio agli amici, ragazzi sto scendendo, aspettatemi sotto anche se sono in ritardo, e poi ovviamente dance floor. Grazie a Laura da Grosseto per questo messaggio simpaticissimo. Anche voi fateci sapere tu cosa fai stasera alla nostra linea 328 086 9040. Noi siamo qui per questo ovviamente. Adesso la musica di Francesco Gabbani ed è Viva la Vita.

La nuova canzone di The Pausa si suona qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio ed era Lose Myself. Tra breve, come sempre è tradizione, nei nostri incontri in diretta accontenteremo uno di voi come sempre al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela al 328-086-9040, la canzone è quella che vi fa battere forte il cuore e che vi ricorda i momenti più belli di vita vissuta. Adesso arriva Tropico dal 2024 e il brano si intitola Amore per una sera.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: belli.
1: Il cuore batte forte, le emozioni, i ricordi con una canzone che vi porta indietro nel tempo. E questa è stata scelta da Claudia da Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Claudietta, sta per arrivare il tuo disco, la canzone dei ricordi più belli.

Indietro nel tempo, 1978 per la precisione, e Antonello Venditti cantava questa Sara. Nella canzone dei ricordi più belli, i motivi che vi portano indietro nel tempo e vi fanno ricordare momenti, flash di vita vissuta. Prenotatela anche voi al 328 086 9040. Così ha fatto la nostra amica, guardiamo un pochettino, Claudia da Castagneto Carducci in provincia di Livorno. 38 minuti dopo le ore 17, Gino in diretta con voi, lo sarà sino alle ore 19 in questo pomeriggio talk. Vi faccio ascoltare adesso una novità, la nuova canzone di Gianna Nannini, ed è Meraviglioso Errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Pomeriggio Talk, facciamo parlare i nostri amici della radio al 328-086-9040. Questo pomeriggio stiamo chiedendo che tu cosa fai stasera, ci state raccontando le prossime ore di questo weekend, di questo sabato 10 ottobre 2026. Tantissimi messaggi della nostra community e adesso è il turno. Guardiamo un po' qua di Lucia da Portoferraio, Isola d'Elba, in provincia di Livorno. Fa parte della categoria tradizionalisti, cioè

Tra poco ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Adesso il grande Jamiroquai ed è Love Falls for You.

Adesso vi raccontiamo come noi passeremo questo fine settimana e soprattutto questa serata di sabato 10 ottobre 2026. Tutta la comunità della città di Follonica si riunisce per un evento bellissimo e tradizionale. Lo fanno da 14 anni gli amici della Croce Rossa Italiana. Questa sera, 14esima edizione della tavolata all'interno dell'area ex Silva, qui nella città di Follonica, nella fonderia numero 1. Una cena per beneficenza, ovviamente tutto il benevoluto servirà per acquistare una nuova autoambulanza. E come noi sempre ogni anno parteciperemo a questo incontro. Radio Diffusione Follonica sarà in diretta lì con voi, solamente a intrattenervi, a passare della buona musica di sottofondo e a fare un po' quattro chiacchiere con gli ospiti lì presenti in questa manifestazione. Allora vi aspettiamo questa sera alla Leopolda intorno alle ore 19:30 per questa tradizionale tavolata edizione numero 14, pro beneficenza grazie alla Croce Rossa Italiana sezione di Follonica. La musica prosegue su Radio Diffusione Follonica Web Radio e adesso la nuova di Elisa e si intitola

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei pro palle in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio power unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per veicolo fermo in avaria in A11 tra Capanno e Altopascio verso Firenze. In A1 segnaliamo la presenza di personale su strada tra Barberino e Aglio in direzione nord. Siamo al traffico ferroviario per intervento delle forze dell'ordine a bordo di altro treno. Due treni regionali in linea tra Firenze e Viareggio registrano provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo le asfaltature in via Mariti, via Cavalori, via San Michele a Castello e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.

0: dai nostri archivi era il 1979 per la precisione, Paul McCartney insieme alla moglie Linda McCartney, The Wings, il gruppo, e questo era Good Night Tonight. Prosegue il nostro viaggio dritti alla nostra meta sino alle 19 con Gino in diretta e il nostro tradizionale talk del pomeriggio. Tu cosa fai stasera? Continuate a segnalarci i vostri progetti al 328 086 9040. Adesso arriva Mahmood, questa è Cocktail d'amore.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

9 minuti trascorsi dalle ore 18, tra breve leggeremo il messaggio di una nostra concittadina Paola da Follonica nel nostro talk del pomeriggio. Tu cosa fai stasera? Messaggiate al 328-0686-9040 e leggeremo in questo pomeriggio i vostri messaggi. Adesso la nuova canzone di Mario Biondi.

pomeriggio talk ai nostri ascoltatori, la nostra community che si fa sentire qua in radio, e noi ovviamente ci facciamo i fatti vostri. Allora, Paola da Follonica, non ti abbiamo dimenticato, è un messaggio molto sintetico. Anche lei ci racconta l'esperienza di questa sera ed è simpaticissima perché inizia: carissimo Gino, c'è così nel messaggio, stasera faccio una cena da chef stellato. Pensate, ho ordinato della pizza a domicilio e la degusterò insieme ai miei amici. Allora, buona pizzata, carissima Paola da Follonica. Continuate a segnalarci il vostro sabato sera. Tu cosa fai stasera? Al 328 086 90 40.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Fra breve accontenteremo come sempre un nostro radioascoltatore nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatela al 328 086 9040. Adesso arriva un successo di Karol G.

Che cosa accadrà nelle prossime ore nella programmazione weekend di Radiodiffusione Follonica? Molto interessante. Come è tradizione, alle 19.30 un buon aperitivo insieme con The Best Sound, la miglior musica, jazz, funky, house, in soulful house, aperitivo in musica. Da questo dalle 19.30 alle ore 21. E poi la grande notte di Radiodiffusione Follonica. Iniziamo alle ore 22 con questa Onda Dance. Dalle 22 alle 23 arriva African Dreams, musica tribale con Zaira DJ. Dalle 23 alle 24 arriva Sonoria in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House and Afro Play and The Best European Clubs. E poi dalla mezzanotte alle 1 la musica più bella degli anni 70-80 in New Disco con Zaira DJ. Tutto questo in Onda Dance. Quindi seguitela, si inizia alle ore 22. Regia, via con la prossima canzone, un disco via l'altro, per arrivare alle ore 19, momento in cui noi ci saluteremo. Vi faccio ascoltare un disco di Anotre, la nuova è I Love.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: L'anzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Ne spendiamo il cielo, stiamo

E i ricordi e le emozioni in una canzone, i momenti di vita vissuta. E il brano che andremo per ascoltare è stato scelto da Roberta da Scarlino in provincia di Grosseto. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più

Ah, gli anni d'oro della dance music o disco music. 1977, colonna sonora del film La febbre del sabato sera, The Saturday Night Fever, e questa era proprio Night Fever dei Bee Gees, nella canzone dei ricordi più belli, selezionata da Roberta da Scardino in provincia di Grosseto. Prenotatela anche voi ovviamente al 328-086-9040. Potrete ascoltarla in diretta durante i nostri incontri qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

La nostra community sempre più attiva, ci segue assiduamente e partecipa ai nostri talk. Stiamo chiedendo in questo pomeriggio: tu cosa fai stasera? Ci state raccontando questa serata di weekend, sabato 10 ottobre 2026. Tra i tanti messaggi, un altro simpatico e gradito da una nostra concittadina, ancora da Follonica, Daniela. Lei tra breve, credo che sarà già nel percorso comunque, ci comunica che trascorrerà questo fine settimana qui a Follonica, ovviamente in una passeggiata rilassante nel lungomare Italia, nel quartiere Prato Ranieri. Una passeggiata rilassante lungo la costa per godersi la brezza marina e questo bellissimo panorama del Golfo di Follonica. Pochi attimi di questo pomeriggio talk, arriveremo sino alle ore 19. Il nostro numero è il 328 086 90 40.

ci avviciniamo al fatidico saluto di questo pomeriggio insieme, ma vi ricordo che c'è un incontro molto importante questa sera in città a Follonica alle ore 19.30 all'interno dell'area Ex Ilva, fonderia numero 1, 14esima edizione della tavolata organizzata dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Follonica. È una serata di beneficenza, ovviamente l'incasso sarà devoluto per l'acquisto di una nuova autoambulanza. E noi di Radio Diffusione Follonica saremo lì a lietare la serata con la nostra musica, faremo quattro chiacchiere con gli amici e ci divertiremo ovviamente. Vi aspettiamo questa sera, mi raccomando, alle ore 19.30 all'interno dell'area Ex Ilva, fonderia numero 1, per la 14esima edizione della tavolata. Radio Diffusione Follonica ne è ovviamente radio partner.

C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, ma almeno sii coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare.

Ma che lo dica fa, grazie, ma grazie, ma grazie davvero. È già finito, semplicissimo, rapidissimo. Una botte via, dai. Siamo addirittura ad arrivo di questo pomeriggio talk, il pomeriggio dedicato alla community. Voi che ci ascoltate, messaggiate, rispondete al nostro quesito. Vi abbiamo chiesto: tu cosa fai stasera? Siete stati numerosissimi all'appello e abbiamo letto in diretta i vostri messaggi, quelli più simpatici, quelli più accattivanti. Sarà una felicissima serata da trascorrere insieme con la musica di Radio Diffusione Follonica e voi ovviamente con i vostri amici, con i vostri familiari, insomma, trascorrete una bella serata, ok? Io vi ringrazio per l'ascolto, tra breve come sempre la redazione di Art News sarà ospite qui per un nuovo aggiornamento news e poi le notizie del traffico, la mobilità nella nostra regione toscana. È tutto, abbiamo terminato, sì, ma certo, vi ricordo che alle ore 19.30 è tradizione sorseggiare un buon cocktail, un buon aperitivo insieme alla nostra bellissima music selection House, Soul and Funky con Soul House Vibes on the Air. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi aspetto come tradizione lunedì prossimo 21. Nuova settimana, nuova musica, nuovi programmi e Gino sarà in diretta con voi lunedì prossimo come sempre alle ore 17 per un nuovo pomeriggio talk. Buona serata a tutti, ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev, la delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per 2 giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli Scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo: Paul Seixas fa la storia. Il francese domina da appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni dei regionali Trenitalia, il servizio sulla Firenze e la Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni dei regionali Trenitalia in servizio sulla Firenze La Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sempre in direzione di Roma segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Valdarno e Arezzo, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che nel fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. I provvedimenti di circolazione sui nostri canali social e sul sito del gestore. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7:30.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 33 minuti.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud. Un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio, in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter-Parma, stasera Napoli-Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sempre in direzione di Roma segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Valdarno e Arezzo, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che nel fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. I provvedimenti di circolazione sui nostri canali social e sul sito del gestore. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.
3: RDF Radio Diffusione Follonica.
4: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African Dream.

ready or not.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: You're listening to Zanotti in the Club Radio Show, mixed by DJ.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:30.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.